0: 4 Bravo.
1: 4 Bravo.
0: 4 Charlie.
1: Charlie, 4.
0: 4 Delta.
1: 4 Delta.
0: Red 40 Bravo. Charlie.
1: 40 Charlie.
0: Engine 5 Alpha. 5 Alpha. 5 Bravo.
2: 5 Bravo.
0: 5 Charlie.
2: 5 Charlie.
0: Bravo.
1: 50 Bravo.
0: Tower Alpha.
1: Alpha.
0: Tower Bravo.